0: Fluido Radio Company.
1: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
2: Dai,
1: fare?
2: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: oh, sì.
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
0: Radio Company, fluido.

0: Bonne nuit.
1: Radio Company. Radio Company ha scelto stabilimento Tivoli a Grado, Gorizia.
2: Nella profondità della notte inizia un viaggio oltre il suono. Su Radio Company le frequenze si fondono con il battito dell'universo. Qui, dove il tempo si dissolve e l'anima danza.
3: We got a party to go to tonight.
2: Oniwox ti guida tra vibrazioni avvolgenti e misteriose. Questo non è solo un radio show, è un rituale. Benvenuti a Music Therapy.

0: onde sonore si fermano solo per un istante. Music Therapy tornerà tra poco su Radio Company. Resta con noi, perché il viaggio non è finito.
1: Radio Company. Radio Company ha scelto Punta Faro Beach a Lignano.
0: Su Radio Company, la notte apre le porte di Music Therapy. Oniwox ti guida in un viaggio tra vibrazioni profonde e suoni che risvegliano l'anima. Benvenuto in Music Therapy.

0: viaggio di Music Therapy finisce qui. Ma la musica continua. Riascolta le vibrazioni di Onivox sul podcast. Disponibile sull'app di Radio Company e su Stream.
1: We got a party to go to tonight.
0: Alla prossima settimana, sempre con Music Therapy.
2: Radio Company. Radio Company ha scelto. Sì, Street Italian Food Padova.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: Radio Compagnie Boutique.

0: what you say you are.
1: Chiedere è lecito, rispondere è Company.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAIG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.

0: Festival. Let's go!
1: Comaro Tonello, c'è l'80 Festival che suona qui su Radio Company la domenica mattina. Me l'ho un po' perso, eh. Succede, buongiorno DGM, buongiorno Martino, lo vedo come sempre splendido, splendente. Salve a tutti i meccanici, tentiamo il Cenon, come sempre a quest'ora. Nei prossimi 60 minuti la bella musica anni 70-80 da ascoltare, perché non anche da ballare insieme. Partiamo con un gran bel pezzo di Carly Simon con Yes Away. Sentiamo anche Barry White, la storia della musica anni 70 con Can't Get Enough of Your Love, e poi gli Heartblood con Soul Dracula.
0: 80 Festival. Let's go!

much of anything is not good for you, baby.

0: Ayo in Hot Blood con Soul Dracula, Barry White, la bellissima Can't Get Out Enough of Your Love e Carly Simon che gli osso e tra un po' torniamo sempre qui, noi degli anni 80.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Energia 90. Enjoy this trip. Energia

0: Radio Company suona l'80 Festival, noi degli anni 80 protagonisti, la domenica mattina a quest'ora. Salve a tutti ancora da Mauro Tonello e ripartiamo con un pezzo di storia, anche in questo caso della musica, perché sentiremo i People's Choice, Do It Any Way You Wanna Do It, e subito dopo le Silver Convention e Sorelline con Get Up and Boogie.
1: 80 Festival.

ragazzi, mi dispiace che voi non possiate essere qui con me in questo momento, perché DJ Nick mi ha regalato una perla, cioè sentirlo cantare Black Horse and the Cherry Tree con questo uhu, non lo so se lo vorrà

0: insieme, amici, quindi restate qui nel Millennium Mix perché torniamo tra poco.
1: Radio Company, Millennium Mix. Spot.
2: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
3: Ci pensa il mio aspiratore con spotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
2: E per la pulizia delle facciate?
3: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e

0: risparmio tempo e fatica. Carker ha la squadra perfetta per il cantiere. Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.
3: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
5: Il 13 e 14 giugno fino alle 23 ti aspetta Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana a Gardaland Resort. Biglietti e abbonamenti su gardaland.it.

che vuol dire solo grande musica, grandi hit, ma anche belle storie, perché ricominciamo con una bellissimissima storia d'amore. Loro si sono incontrati per la prima volta alla fine degli anni 90. Nessuno sa bene dove, come, quando, perché, nessun colpo di fulmine, nessun gossip. Solo nel 2001 arriva il primo appuntamento ufficiale. Loro prima si sentivano al telefono, si vedevano ogni tanto, erano solo amici. Poi cominciano a collaborare come artisti. Loro negano qualsiasi relazione, ma le voci sul

poi una carriera segnata da un legame intimo, da un legame d'amore bellissimo, ma soprattutto da una collaborazione artistica che non può che funzionare. Lei è la regina indiscussa del pop, lui il re del rap. Loro sono Beyoncé e Jay-Z in questo disco che si chiama Deja Vu. Subito dopo invece ascoltiamo Rema con Calm Down, poi cambiamo genere con Nicki Jam e Steve Aoki con Jaleo, poi Bruno Mars e Cardi B con Finesse nel remix, a chiudere questa traccia Katy Perry e Migos con Bon Appetit. Radio Company, Millennium Mix. Bass.

0: Millennium Mix, ma attenzione, attenzione, perché abbiamo ancora 10 minuti da passare insieme, il che vuol dire che abbiamo ancora tanta musica da farvi ascoltare. Restate con noi nel Millennium Mix su Radio Company.
1: Radio Company Millennium Mix.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

serie, Alexandra Stan con Lemonade. Subito dopo Pitbull, J Balvin e Camila Cabello con Hey Ma, nella versione quella spagnola. E a chiudere tutto quanto, non solo questa traccia ma anche il Millennium Mix, Mariah Carey

0: non è carino dirlo. Vabbè, io adesso esco, ok? Vado a divertirmi in questa domenica, spero anche voi. Io vi lascio in buone mani perché DJ Nick invece resta qui, resta insieme a voi con Daniele Belli, un sacco belli. Noi invece ci sentiamo domani, per quanto mi riguarda, con Company Snack dalle 11 alle 13, mentre domenica prossima ci risentiamo nel Millennium Mix. Ciao amici, buona domenica!
1: Radio Company Millennium Mix. Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
2: Ciao bella pupetta, che cosa stai ascoltando?
3: Un sacco belli on Radio Company.

0: lights on your belly.
1: What?
0: Live in the mix. DJ Nick.
1: Oops. Ciao a tutti ragazzi, bentrovati in una nuova puntata di Un Sacco Belli, l'unico e solo programma senza regole. Eccoci qua pronti su Radio Company. Ciao da Daniele Belli. Ciao dal DJ Nick.
0: In the mix.
1: E come sempre siamo pronti per ragazzi una puntata. Oggi facciamo una puntata che deve risolvere un grande dubbio che abbiamo, no? Gli anni 90 sono stati un periodo molto figo, però si dividono, diciamo così, in sottocategorie. E oggi volevamo un attimo fare questo confronto tra la parte finale, sbordare un pochettino, quasi 2000, insomma, e la parte iniziale, cioè qual è il periodo che vi è piaciuto di più? Questa è la verità, tu.
2: Ciao a tutti ragazzi, non saprei scegliere, però vi dico le canzoni che abbiamo selezionato.
1: Scusa, se permetti, lo faccio io, con calma. Allora, abbiamo pescato gli Eiffel 65, diciamo così, per la metà avanzata. Freddie Mercury con Living on My Own per la prima parte degli anni 90 e poi sbordando nei 2000 Negro Khan con Cadaves. Insomma, quale di queste tre canzoni 90-2000 secondo voi inquadrano un po' meglio? Cioè qual è il periodo che vi ha appassionato di più? Oggi partiamo così, praticamente con un quesito. Vedo che siete tutti qua

0: indica, diciamo così, un periodo. Per cui fateci un po' un ragionamento: vince di più Eiffel 65, vince di più Freddie Mercury o vince di più Negro Khan? Cioè, qual è il periodo che sentite praticamente un pochettino più vostro? Magari ce lo potete anche scrivere, poi dopo a fine puntata facciamo un piccolo rendezvous e vediamo insomma qual è il periodo che sentite più per voi.
1: Ma devi scrivere,

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: portata via sta Federica. Parliamo di Federica Napoli. Adesso questo gruppo, la canzone super classico di oggi, si chiama Il Pagante. Ci sono Eddie Virus all'interno e la Roberta Brancar. Direi che vi ho detto praticamente tutto. La canzone la conoscete benissimo, è Settimana Bianca.
1: Oh, capito.

0: Radio Company. One Live.
1: Abbiamo sentito anche i Pinguini Tattici Nucleari con la loro Sorry Scusa Lo Siento, e fino a qualche settimana fa non avevamo capito perché in giro per l'Europa c'erano degli enormi cartelloni con la fotografia di qualche pinguino con appunto accanto la scritta Sorry Scusa Lo Siento, poi svelata appunto dall'uscita di questo singolo. Va detto che manca un anno al tour negli stadi dei Pinguini Tattici Nucleari e la band annuncia nuove date che arricchiscono il calendario già reso noto qualche giorno fa, quindi raddoppia la data di Torino e ci sarà anche una nuova data a Milano, 13 di giugno a Torino, 18 di giugno a Milano, Napoli 27 di giugno, quindi per creare diciamo il quadro completo, 4 di giugno Bibione, 8 di giugno Bologna, 12 e 13 giugno Torino, 17 e 18 giugno Milano, 21 Padova, 24 Bari, 27 di giugno Napoli, 3 di luglio Messina e 8 di luglio Roma. Queste le date confermate, ma stiamo parlando del 2027 per i Pinguini Tattici Nucleari. Noi ci fermiamo un istante, ritorniamo fra poco.
0: One Love, One Live, Radio Company.
2: Spot. Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta, tutte le soluzioni quando si parla di casa.
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese, TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con spotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica. Carker ha la squadra perfetta per il cantiere. Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
5: E dove andate quest'estate?
6: In Trentino, con i bambini.
5: Ah, vi piace camminare?
6: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
7: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
8: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
9: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
11: Ma è Kamik.
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tu?

0: 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Il 13 e 14 giugno fino alle 23 arriva Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana tra artisti internazionali, dance show, DJ set e food ispirato alla Corea. Biglietti e abbonamenti su gardaland.it. Gardaland.
2: Company. Ora su Radio Company. One Love, One Live.
3: Si ritorna insieme dopo la pausa, ancora una volta una buona domenica da parte mia Stefano Conte, da parte anche di Stefano Bosca in regia. Un saluto a tutti voi che siete ancora con noi e che abbiamo modo comunque di proporvi dell'ottima musica anche in questo pomeriggio alle porte di questa serata della domenica. E quindi si riparte con Sombr e la sua Potential. Sombr che sembra ormai uno dei protagonisti di questo 2026, visto che è stato il protagonista del Coachella, dove a sorpresa ha suonato con Bill Corgan, anche cantato degli Smashing Pumpkins 1979, si è esibito all'Alcatraz di Milano, è diventato brand ambassador della Maison Valentino presentando il suo volto e prestando il suo volto per la campagna del pre-fall. Insomma, uno dei personaggi del 2026, lo ascolta.

0: Radio Company. One Live.
1: È la domenica dove abbiamo l'occasione di proporvi con più calma forse la musica che vi facciamo ascoltare anche durante la settimana. Che cosa cambia? Cambia anche il tempo che magari uno ha a disposizione per ascoltare determinata musica, perché mentre durante la settimana siamo sempre di corsa, presi da tutto quello che dobbiamo fare, nella domenica un po' più di tempo, l'occasione anche di ascoltare con attenzione delle piccole chicche che ci presenta il nostro Fabio De Magistris. Tutto questo è One Love One Live Weekend Edition, che sia sabato che sia domenica comunque un'ora abbiamo a disposizione per proporvi appunto tutti i successi, ma adesso in questa domenica

0: Ora su Radio Company One Leap.
1: The Bausa con Magnetic, uno dei pezzi che sta funzionando di più in questa estate 2026. Non hanno più bisogno di presentazioni il trio norvegese di grandissimo successo. Seconda posizione in Italia e la quinta posizione nella Global Viral Spotify. Li incorona ancora di più come uno dei pezzi che sta funzionando e che sta facendo ballare mezza Italia, ma non solo, direi anche tutto il resto dell'Europa. 9 milioni di visualizzazioni dalla data d'uscita, uno di quei singoli che sta spopolando ovunque, che funziona, visto che è un po' il sound anche dell'estate 2026, quella di unire il funky alla house dell'ultimo periodo, l'hanno fatto anche gli Another. Ci fermiamo un attimo, ritorniamo fra poco e abbiamo altra musica per voi.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.

0: Fine sulle note di questo pezzo si chiude il One Love One Live Weekend Edition, appuntamento della domenica del 7 di giugno. Non mi resta che ringraziare e salutare tutti voi che siete stati con noi fino ad adesso. Un grazie va a Stefano Bosca, come sempre in regia, attento, puntuale, sempre presente. Un saluto da parte mia, Stefano Conte. Per quanto mi riguarda, rinnoviamo a domani lunedì dalle 13 alle 14 con il Belli Conte Show 4.0 e se vorrete dalle 18 alle 20 con Tutti in Lista, dove i protagonisti siete sempre voi. Ancora una volta una buona domenica sera, ciao a tutti.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.
3: Spot. Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.

0: questa ora domenica è botta da 90 qui su Radio Company. Salve a tutti a Marotonello, salutiamo anche a DJ Nick in console. Tre pezzi, tre canzoni, tra grandi successi: Pump Up The Volume, Crystal Waters, la sua Gypsy Woman, Cool Jack, Try The Feeling, e poi Chase con Stay With Me.
1: Questa è Botta da 90 su Radio

0: Mike, la sua Twilight Feeling e Crystal Waters, i ricordi dell'estate con Gypsy Woman. Da Mauro Tonello è tutto, grazie Genica, ci risentiamo con Botta da 90 ovviamente lunedì mattina puntuali come sempre, ore 6.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

atterra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it. Media Partner, Radio Company.

Ciao a tutti, buona domenica, ben ritrovati qui su Radio Company. Io sono Fabio De Magistris e ritorno il nostro appuntamento come ogni domenica a quest'ora. C'è Company Maximum. Stefano Bosca è in regia ad occuparsi della parte tecnica e questo è il nostro appuntamento che ci porterà sino alle ore 20, dove incontreremo anche stasera Tanita Ferrari e Company Caffè. Intanto, uno dei grandi successi di queste settimane è il nuovo di Irama.

0: Ciao Sara.
1: Ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
6: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
5: Zanotta, una casa da vivere.
7: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
8: Famila, con noi sei in famiglia.

il resto allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
6: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
5: Zanotta, una casa da vivere.
7: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
8: Famila, con noi sei in famiglia.